0: tutta questo fobbe, vai tagliando il chapeau. Quel tutta peio chapeau, nei vanero, quel tutta peio chapeau, nei vanero, nei vanero. Vocês agora.
1: Quel tutta peio
0: maravilhoso, assim. Sapucaí, velho.